Awa mutolo, awa fantastiki. Awa wena mutolo, fukucha uliakamata. Fukucha mutolo, fukucha mutipop.

0: itse ge ba re motho re mogodi tse re mogodi itse Chelsea a ke Zexi le la la go matlhoko thobulo fa mosato wa tsebo le bitabitsheng le nna ke le nna mona to breakfast happy happy happy birthday
1: ke le mo go di ntretse le tsa tshikudu kudu kudu kudu ke le mo go kudu kudu wena Zexi a Emma
0: wena Zexi
2: ba go le ka moments
0: I'm going to go to Charles. A re bone beketang.
2: Hallelujah.
0: Wa tsiba tabe so ga re sa e bona matotjia. Wa tsiba go fitla mo o kraya la elwa be ile nko mo go dimo wa tsiba king a re kere kere a ke moema mo thang
2: go. Ke rena re tshoga gore batla banya batanya ka challenge.
0: Le nomore ya rena itsene ka mogala wa 01.
2: Wa e bona.
0: E fela a sia ka a re ai.
2: Hallelujah.
0: A re biela mogala fa a sia rai. Ba a ke banyake. Awa a re tshela pele go lakeletsa matlhatse le matlhagano le go botle ka mokabaketi ba baketi ka tshele go nele. Ga re re tlo ya go lesa ke di papadi fa le gore fa wena mbuya le ka mothegile mrato ya di papadi se baka sa gore o re botse gore mo letjatjing la legolo le o ile bogela papadi ya gago kae motsaneng wa yena ke di tlhopa dife kwa gae tse lore di ara loka tournament go ba eng 0860002452 0860002452 ke melo rwena o ka re tshwara ka mogala wa re botse gore go iwa kae di papading tjatji la legolo le 6 re ba fa ya legala
2: go gala gala ngwana
0: wa tsama re ke legala ka nnete ga ke no bolela o tlo iko tsama re ntse yang kisha kae kana go ila matapa a o iko
2: ke tsa ba botse
0: o iko
2: motlha o fela matla ya motlha o fela matla o tla go popola
0: o motlha o fela matla
2: hallelujah
0: hallelujah ai

Sale bala le kukulu, shiba di keke ba batama botlulu. Are ya, tama

0: Thobel FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Re boela gape Zimbabwe. John Sithole o ipoa sebedi. Manga Chima.